0: tutto schifo. Ma se non c'è una riflessione dietro, allora quanto pesa dirlo? Ricordi sottotono, li ascoltavo che ero un bimbo. È domenica mattina, ma non sono più tranquillo. Ero un ragazzo in tuta fila, con la visiera che copriva gli occhi, era la mia divisa. La penna che riempiva i blocchi, era la pioggia estiva. Quest'anno sul nostro raccolto è stata più aggressiva. E forse darti tutta la mia vita era un'idea cattiva. Per quegli esami studiavo solo la sera prima. E tutto ciò che esercita violenza molta più attrattiva. Forse per questo lei non parla, grida, la mia coscienza grida.
1: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.
0: 2:30, la luce spenta, lo schermo è un faro.

sparito perché a volte serve fare post. Tu chi sei davvero se l'ambiente condiziona, ti peggiora, ti costringe a diventare un mostro. Tu sei lo stesso uomo quando sei da solo, sei lo stesso uomo senza un'arma da puntarmi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle. E mi sentivo morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava

coraggio sepolto. Troppi trascinano carrozze che da tempo sarebbero dovute esplodere, e troppi bombardano maniere che sarebbero state